Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

0: La Golondrina 94.3.
1: Wow, ho pisente no sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido ci